0: Libra, all'interno della massima energia dell'anno, un modo per un po' per vedere da chi come viene in una linea della gamma per aprire gli orari.
1: A mille sante sana, bici. Hello, bici. E Vanessa si fiue. Caribu sana. Moro huo vipita biba. Caribu sana. Amina. Asante sana Tabitha. Inakuwa na maana hiyo msikilizaji wa BH bila. Amen. Subiri kwa makabisa, tunashukuru Mungu. Labda